0: azione parla per fuori
1: noi due in questo giri credo che porti definitivamente va montata
2: on poi del giro diretto qui se lo va montata.
1: Seven side road 62, definitivamente in 11,000, cancel all restrictions at Vina.
3: Seven 11,000, say again left instruction 2506.
1: Seven side road 62, no restriction at Vina.
3: No restriction at Vina 2506.